0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escúchanos todo el día en todas partes. Ponte.
2: Ponte.
1: Exa FM 102.7.